0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Allora, poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi disvade là, balabio.
2: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
4: La Combricola,
5: la Combricola,
4: la Combricola
6: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scombricolati dal Bembe. Stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambianaro, ciao scombricoli.
2: La canzone del fabbro, strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione Omar D'Averzo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: Day. Ciao Darò.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: Buongiorno mondo, sveglia!
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico.
2: Da che luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare, arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.
3: Sta per arrivare sugli Scombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati. Non perdetevela.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.
7: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
8: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
9: Andrea, pensavo a un tema geniale.
8: Sì.
9: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
8: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
10: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì più nuvolosa al nord-ovest per l'arrivo di aria umida legata ad una perturbazione atlantica che però non riuscirà ad avanzare verso est. Quindi avremo anche qualche debole precipitazione, ma limitatamente alle Alpi occidentali, qualcosa su Piemonte e Liguria, mentre sul resto del nord e del centro sarà generalmente asciutto, con anche aperture ampie al nord-est e sul versante adriatico. Temperature sempre molto miti, in lieve calo al nord ovest i valori massimi, ma altrove saremo ancora oltre i 24-25 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locali variabilità su Bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati, temperature stabili con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Qui gli scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ascolti number one, senti sul divano, din don, din don, quando suona il campano.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Mua. Ciao Manu, ciao Pat.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Scout?
1: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
2: Buongiorno Combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
3: Buongiorno ragazzacci. Allora, prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido. E poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe. Buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato sul marciapiede. Scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
2: Buongiorno Combriccola. Io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, vi fate morire.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ciao Combricola. Stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno combriccoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
2: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualcheduno. Ciao scombriccoli!
2: Buongiorno scombricolati! Un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
3: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Buongiorno a tutti, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola, questa è Radio Number One.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 1 ottobre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, paura sul volo Fly Dubai, copilota tenta il dirottamento. L'aereo era partito da Dubai ed era diretto a Tel Aviv. Un copilota di origine omanita ha aggredito il comandante con un coltello. Durante la colluttazione sono intervenuti 4 passeggeri e un pilota fuori servizio per bloccare l'aggressore, che è stato immobilizzato. Il velivolo ha lanciato i codici di emergenza e di dirottamento. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, i passeggeri sono rientrati in Israele. Tensione alla casa circondariale Don Bosco di Pisa. Dal tardo pomeriggio di ieri decine di detenuti hanno messo in atto una rivolta, un intero reparto sarebbe sotto il loro controllo. All'esterno dell'istituto sono schierati agenti di polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, un'ambulanza del 118 è dentro il perimetro. La scintilla, dicono le prime informazioni, non è una rissa né un trasferimento, ma la scoperta di microspie e telecamere nascoste nelle celle. Guerre in Medio Oriente, l'Iran riceve la risposta americana, Trump, forse li faccio saltare in aria. Sempre Trump, la guerra finirà presto, il prezzo della benzina scenderà, al momento il petrolio è a $103. Intanto a Gaza, Israele uccide altre 9 persone, incluso un giornalista. Per la cronaca, l'omicidio di Chiara Poggi, Garlasco, consulenze incrociate sulla suola a pallini e sulla compatibilità con il piede di Sempio. I legali della famiglia Poggi sostengono che l'impronta sarebbe troppo piccola per essere di Andrea. Per la procura, invece, alcuni tasselli non sarebbero rimasti impressi e quindi in realtà i rilievi sarebbero stati sottodimensionati. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva, è grave, fonti sanitarie di Sempio. I legali della famiglia Poggi sostengono che l'impronta sarebbe troppo piccola per essere di Andrea. Per la procura, invece, alcuni tasselli non sarebbero rimasti impressi e quindi in realtà i rilievi sarebbero stati sottodimensionati. Vittorio Sgarbi è ricoverato in

0: con Aira Star di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie con Fabiana Claudio Chiari, che mi manda questi messaggi incomprensibili.
1: ma
0: tu non puoi bere la sera perché la mattina non reggi più, poi mi mandi dei messaggi che non si capiscono, cioè io non me lo spieghi,
1: dai, dopo te lo spiego,
0: dopo me lo spieghi, dai,
1: deve essere anche carino condividerlo con ma i nostri va bene, seguiamo il nostro copione.
0: Io vado a braccio, non so tu, ma insomma il copione.
1: Il copione è limitatamente alla scelta della notizia successiva.
0: Allora, attenzione, perché adesso vi entriamo proprio come al solito belli dritti, diciamo, su questi argomenti che ci coinvolgono tutti in questo periodo. Allora, l'aumento dell'elettricità, del gasolio, della benzina, insomma di tutto, delle bollette che nonostante, diciamo, i tagli saranno comunque alti, influenzeranno moltissimo i consumi degli italiani. Pensate che secondo questa ricerca che è stata fatta, il 71% degli italiani rinuncerà a delle spese, tra poco vi diciamo quali. Il 29% restante ha dichiarato che non cambierà, diciamo, moltissimo le proprie abitudini di vita, ma 71% sì.
1: Diciamo soprattutto che nella percezione, no? Al di là dei reali conti nel portafoglio, nella percezione questa cosa qua del il caro carburanti è il caro, diciamo così, più che incide di più nella testa degli italiani, superiore anche alla spesa alimentare e anche alle bollette. Poi di fatto si spende di più per tutto, no? per tutti i settori. Per questa cosa del caro carburante colpisce molto, questo spiega anche le code incredibili che ci sono in questi giorni fuori dei benzinai dell'Eni, anche ieri.
0: Allora, andiamo a vedere cosa rinunceranno gli italiani, che naturalmente dovranno fare i conti con cioè stiamo parlando in terza persona, ma in realtà ci siamo dentro, ovviamente anche noi due,
1: tutti,
0: non è che noi. Ecco, il 43% degli italiani

0: anni ha ridotto l'uso dell'auto e gli spostamenti. Il 32 dichiara di aver rinunciato, ridimensionato, attenzione, viaggi e vacanze, anche se andando in giro non si direbbe, ma insomma le conseguenze riguardano anche, attenzione, la gestione della casa e delle spese quotidiane, perché il 33% ha limitato riscaldamento, climatizzazione, il 28% ha ridotto la spesa alimentare, il 24% ha limitato l'uso degli elettrodomestici.
1: Vabbè, ognuno cerca di limitare dove riesce. Interessante invece al contrario, il 29%, quindi sì, 29% pensa che i propri consumi continueranno sostanzialmente come prima. Molto interessante anche vedere dall'altra parte. C'è qualcuno invece che evidentemente questa situazione non lo preoccupa più di tanto, perché riesce ancora a gestirla. No.
0: Vabbè, ma noi non ci occuperemo, diciamo, di quel 29%, ci occuperemo del restante 71%, quindi tra poco vi diciamo quali sono le nuove priorità degli italiani.
1: Però
0: anche perché cambiano, eh.
1: Io però qua il 29% che non ha problemi vorrei chiedere, insomma, non so, un aiuto, un consiglio.
0: No, ma non è che non hanno problemi. Hanno problemi, ma limitati.

0: con Jay-Z, Umbrella, alle 10:15 minuti in diretta qui su Radio Number One. Stavamo parlando dei tagli che il 71% delle famiglie italiane dovrà fare proprio in vista, diciamo, di questi rincari, questi aumenti che ci saranno sulle bollette, benzina, gasolio, e molti limitano spostamenti, viaggi, vacanze, diciamo quello che non è ritenuto necessario, quindi dalla spesa alimentare che in realtà sarebbe necessaria naturalmente, ma si tolgono tutte quelle cose superflue. Allora, Massimiliano Dona, che è il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, ha parlato di questo effetto caro rientro, cioè praticamente gli italiani dopo le ferie, no, hanno quelle due settimane di ancora adrenalina del post vacanze, poi ripiombano nella realtà delle cose quotidiane, cominciano a fare i conti del post vacanza e i conti sulle spese che avranno, e scatta una sorta, diciamo, di mancanza di fiducia abbastanza diffusa, diciamo nel futuro.
1: Che bello. Tu ieri al termine di un nostro intervento hai detto che bello quando eravamo in vacanza.
0: Pensavamo.
1: Sì. Allora, ognuno poi sceglie. Ecco, io correggerei un po' questo tempo che noi usiamo al futuro, no? Correggerà, risparmierà. Secondo me la gente ha già iniziato da mo', nel senso che questa situazione di caro prezzi era già iniziata abbondantemente ad inizio anno, anche in primavera, e aumenta ancora di più in autunno, quindi aumentano ancora di più i risparmi, però non c'è un fine poi, no? C'è un fine, nel senso non è che si va avanti all'infinito, ad un certo punto poi i soldi finiscono, taglia di qui, taglia di qui, taglia di là, ragazzi miei, comincia a diventare complicata la situazione. Abbigliamento,
0: no,
1: capito?
0: Abbigliamento non è necessario, il viaggio non è necessario.
1: Abbigliamento è necessario, però, diciamo, no, che invece che tre paia di jeans ti accontenti di uno.
0: Sì, voglio dire, non è necessario nel senso di andare a comprare magari quella cosa superflua che vedi, diciamo, no? Nella vetrina apri l'armadio e dici c'ho un sacco di roba, non mi serve niente, no? Quindi no,
1: tra i risparmi, ad esempio, questo, il 27% prevede di intervenire sulla spesa alimentare, no? Dicono un terzo degli italiani, arrivi lì, che cosa fai? Compri le cose che costano di meno. Le cose che costano di meno cosa sono? Sempre pasta, ok?
0: Però guarda, tonno, io ti dico la verità,
1: meno carne, meno pesce.
0: Meno pesce, però io ogni volta che poi vengono fuori i dati sui risparmi degli italiani, che comunque hanno diversi soldi, non tutti ovviamente, ma in banca, gli italiani sono dei risparmiatori e quindi va benissimo, e quindi insomma non è che sono con l'acqua alla gola, meno viaggi, vacanze, però quando ti sposti in autostrada devo dire che ci sono sempre code lunghissime di gente che rientra anche dei fine settimana, insomma a volte devo dire
1: la realtà non riprende la statistica, tu dici ad occhio,
0: no,
1: così.
0: Beh, no, sicuramente voglio dire mi fido della statistica, ci mancherebbe altro, ci sono tantissime persone che non navigano in buone acque e questo è assolutamente vero, però molte persone sono comunque in giro, cioè ristoranti, viaggi, mini viaggi, insomma non mi sembra proprio che tutti stiano rinchiusi in casa.
1: Beh no, questo no, forse siamo proprio spezzati in due, secondo me.
0: Spezzati sì in due, nel vero senso della parola. C'è Angelina Mango.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo, nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: La noia di Angelina Mango. Allora, rimanete con noi perché tra poco qui negli Spacca Notizie vi paghiamo di questa idea che è praticamente interessante. Nasce l'alternativa europea a Mastercard e Visa.
1: Certo, noi in un intervento vi diciamo come risparmiare se non avete soldi e nell'intervento successivo vi diciamo invece come, come spenderli i soldi, se per caso li avete, giusto?
0: Se per caso li avete, ma anche perché c'è sempre quel 29% che comunque le carte le usa.
1: E noi ci rivolgiamo a voi 29% che avete ancora il grano.
0: Beh, vabbè, insomma, adesso dai, un piccolo bancomat alla fine, cioè, capito? Però questo qua è molto utile perché è un po' l'obiettivo, diciamo, di come dire, tenere testa a questo dominio assoluto delle carte di credito americane.
1: È un progetto molto interessante, secondo me, questo, eh.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One.
3: Il weekend è fatto per dormire.
4: È fatto per uscire.
5: O per cantare a tutto volume.
6: Ma soprattutto per stare insieme.
7: Qualunque sia il vostro programma,
8: noi abbiamo la musica giusta per accompagnarlo.
9: Ogni sabato e domenica vivete il weekend insieme a noi.
10: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi è qui.
12: Radio Number One.

0: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, questa mattina insomma ci spostiamo un po' tra i problemi che coinvolgono noi italiani, ma non solo, problemi insomma dovuti all'aumento, al caro vita, e anche a questa novità che riguarda invece un futuro bancomat europeo di cui vi parliamo tra poco.
1: Beh, un progetto molto interessante che va a fare un pochettino di concorrenza. Io credo che sia sano fare un po' di concorrenza alle carte di credito internazionali, no? Mastercard, Visa. Strano che non ci abbiano pensato fino ad oggi. Il progetto però sta per partire e potrebbe essere creato e ultimato entro fine 2027. Quindi se avete ancora un po' di soldi sul conto corrente, fra un attimo vi spieghiamo come spenderli, ok?
0: Lo facciamo subito dopo il nuovo singolo che sta per arrivare di Sienna Spyro.

0: Great Expectation, questo è il nuovo singolo di Senna Spyro in diretta qui su Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, noi siamo rimasti, devo dire, catturati, incuriositi, diciamo, da questa notizia che nasce con la volontà di creare un'alternativa europea a Mastercard e Visa. Quindi, in pratica, leggendo, perché bisogna sintetizzare, insomma, perché l'articolo è lunghissimo, ci sono 5 reti di pagamento nazionali, una spagnola, una franco-tedesca, una portoghese, una scandinava e l'italiana Bancomat, che si mettono insieme per sfidare le carte americane. Quindi sono 5 circuiti di pagamento europei che hanno creato questa nuova società che si chiama European Network for Payments, ENP, e sarà partecipata appunto dalle 5 che vi ho detto. È un progetto molto interessante e c'è anche la creazione, diciamo, lo studio di questa app per le carte virtuali e sarebbero in questo caso alternative a quelle delle big tech, Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.
1: Beh, assolutamente, anche perché poniamo il caso che in un futuro, non vogliamo allarmarvi, in un futuro Visa, Mastercard decidono per motivi economici, politici, di non agire più in Europa o di creare problemi. A quel punto noi saremmo, diciamo, dipendenti, no, da questi sistemi di pagamento. Invece creando una piattaforma europea facilissima da usare, immaginate la SIM, una volta prima del roaming andavi all'estero, c'era un problema, adesso tu vai all'estero ed è tutto collegato. La stessa cosa succederà anche con il bancomat. Per noi italiani basterà avere il bancomat nel portafoglio oppure nello smartphone e andando all'estero non ci sarà più bisogno di avere un'altra carta di credito e renderà il sistema di pagamenti europei più indipendente. Secondo me non fa una grinza questa operazione. Vedremo, perché potrebbero raggiungersene anche altri di stati, oltre a quelli che hai elencato tu.
0: Sì, insomma, l'idea ovviamente è quella annunciata dal CEO burlando di Bancomat. L'idea, ve la diciamo proprio come l'ha spiegata, perché rende perfettamente l'idea, è quella di costruire una sorta di adattatore di pagamento che non richieda di elaborare una nuova soluzione di pagamento comune in Europa, ma in pratica mette in comunicazione quelle che esistono già fra loro. Per cui se tu hai la tua carta Bancomat, vai in qualsiasi altro paese. Capito? Sei già a posto, insomma.
1: Infatti è curioso che non sia stata inventata prima, no?
0: Noi prima eravamo un po', come dire, dipendenti
1: da,
0: diciamo, anche dagli
1: Mastercard.
0: Stati Uniti. Ma un po' per tante cose.
1: No,
0: ci stiamo risvegliando, ma in ritardo. Forse.
1: Un lentissimo risveglio economico. Mi sembra un bel progetto questo, vedremo, insomma, anche perché si parla di fine 2027, quindi non è è così lontano. Insomma,
0: no, infatti.
1: Quindi cominciate a risparmiare, perché dal 2027 potrete spendere in tutta Europa con il
0: bancomat. Certo, esatto. Vabbè, questo è il progetto per chi riesce, insomma, a risparmiare un bel po' di soldi, ma noi intanto ci portiamo avanti.

0: La fine del mondo io la voglio intendere nell'accezione positiva, dai, perché sennò sai quando uno dice sei la fine del mondo, capito? Sì. No, perché sennò con tutte le cose che succedono non c'è la fine del mondo, adesso mi sembra veramente un po' troppo.
1: Mi sembra anche un po' prematuro, un po' troppo presto.
0: Sì, no, sì, insomma, mancano ancora un po' di anni, un po' di secoli. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: Gli spacca notizie.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da... IPI.

0: Shake Your Booty. Festeggiamo questo compleanno perché questo album Part 3 fu pubblicato il 1 ottobre 1976, quindi compie oggi 50 anni ed è probabilmente, come dire, l'album più denso, più importante dell'intera stagione discografica degli anni 70 di questa band, perché comunque diciamo che la cosa sorprendente è che contiene appena 8 canzoni, da questi 8 pezzi nacque praticamente una quantità impressionante di successi. Tutti ebbero successo. Il titolo, tra l'altro, può trarre in inganno, perché Part 3 non era infatti il terzo album della band, ma il quarto disco in studio della Casey and the Sunshine Band. Da questo album vennero estratti 5 singoli entrati in classifica, un risultato straordinario. Tra questi ci sono appunto Shake Shake Shake, Shake Your Booty e I'm Your Boogeyman. Diciamo che curiosamente, nonostante la raffica, insomma, di hit, questo album arrivò solo al numero 13 della Billboard 200 e al numero 5 della classifica R&B. Però possiamo dire che, insomma, sono diventati leggendari, no? Con queste canzoni, quindi chi se ne frega, voglio dire, sono arrivati al numero 13. No, perché sai, poi la classifica va bene, cioè la classifica di vendita, certo, però voglio dire, insomma, sono stati consacrati al grande successo mondiale.
1: Come nacque questa canzone? Beh, è molto carina questa cosa qua. Membri, insomma, della band, produttori, insomma, frequentavano i club, notarono una cosa, insomma, che molte persone avevano voglia di ballare ma si trattenevano un po', no? Per timidezza, erano i primi anni 70, per paura del giudizio degli altri. Allora venne fuori questo Shake Your Booty. Booty di fatto richiama il fondo schiena, no? Muovi il sedere, datti una mossa, no? E da lì nacque, insomma, l'idea di fare questa, di creare questa canzone per dare il là, per smuovere un po' le persone, no? Lasciati andare. Anche questa ripetizione di shake shake shake per tutta la canzone, insomma, è un invito chiaro a ballare, a lasciarsi andare. E da lì in poi, anche oggi, quando parte questa canzone qua, ti butti in pista e cominci a ballare. Quindi obiettivo sicuramente centrato, anche a distanza di tantissimi anni.
0: Ci sono le cazzai.

0: bellezza. E vabbè, che si intitola Animal, questa canzone ci dà il giusto là per raccontarvi questa cosa che è accaduta in Val Venosta. Adesso voi immaginatevi la situazione: hotel, benessere, wellness, no? Tu ad un certo punto dici quasi quasi vado in piscina a farmi un tuffo, poi vai e vedi dentro l'acqua una mucca e dici porca miseria, non sto bene, no? Torni indietro, rifai per andare in piscina e no, la rivedi lo stesso la mucca, certo. E dici ops, chi chiamo?
1: I vigili del fuoco, poverina. La mucca. Mucca insomma si è persa all'interno di questo albergo e finita in questa piscina di questo hotel benessere. Non c'era gente, io temo,
0: no,
1: credo, va bene.
0: Però
1: insomma,
0: no.
1: I vigili del fuoco alla fine insomma sono riusciti a salvarla, l'hanno tirata su, non è facile, voglio dire,
0: tutte
1: caspita, le cose,
0: pesante.
1: Insomma, c'è la fotografia, insomma, o che aveva voglia di rilassarsi un attimo.
0: Ma secondo me, sai, dopo che ho visto sempre lì dove ho visto Saif tenuta a nulla, dove le bufale sì. vengono massaggiate con le docce, la musica, perché ci hanno spiegato che fa la mozzarella di bufala molto più buona. Io temo che questa mucca in realtà abbia visto, sai, quei vapori, no?
1: Sì, magari.
0: Perché io devo stare di là con quello lì che mi dici fai il latte? E lei ha detto no, io vado, e forse probabilmente lei magari non voleva neanche uscire.
1: Non lo so, magari ha ricevuto una telefonata dalla cugina bufala della campagna, ha detto guarda, quindi stiamo bene, ci massaggiano, insomma, benessere, prova anche lì dalle tue parti in Val Venosta. Va bene, dai, comunque, vabbè, poverina, alla fine l'immagine è molto tenera. Quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vigili del fuoco più altri 3 che tirano queste corde molto molto grosse, quelle larghe, per cercare di quanto pesa
0: non lo so, non ho idea. Mamma non l'ho mai tirato su una mucca dalla piscina, immagino parecchio. E comunque è carina anche la nota della chiamata che indicava mucca in piscina, venite mucca in piscina. E per fortuna dai, è tutto finito bene, poi immagino avranno anche ripulito l'acqua della piscina, perché comunque
1: immagino.
0: Meglio così, dai.
1: Poverina.

0: 24 NF con Gaia, Sesso e Samba, pochi minuti alle 11 in diretta qui su Radio Number One. Allora, tra poco riparliamo dei balneari nel senso concessione balneari, perché ieri è uscita la notizia del bando e insomma entriamo meglio, no, nei nuovi dettagli.
1: Andiamo in spiaggia.
0: Andiamo in spiaggia.
1: Va bene, dai,
0: tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: noi a Radio Number One, minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È rientrata intorno alle 5 di questa mattina dopo una mediazione andata avanti tutta la notte. La protesta dei detenuti del carcere di Pisa, scoppiata ieri sera e causata dalla presunta presenza di microspie nascoste all'interno delle celle. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti. La sezione interessata avrebbe riportato ingenti danni. Spostandoci negli Stati Uniti, a Nashville, in Tennessee, una condannata a morte di 50 anni, Krista Pike, è sopravvissuta all'esecuzione capitale. Le sono state iniettate due dosi di un farmaco letale, ma ciò nonostante il suo sistema respiratorio ha continuato a funzionare. Di conseguenza la donna, condannata per l'omicidio di una ragazza avvenuto nel 1995, è stata trasportata in ospedale. Una presunta setta spirituale nella quale si sarebbero consumate violenze fisiche e psicologiche, oltre ad abusi sessuali, è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù e violenza sessuale aggravata. Operazione di rimpatrio di 29 nordafricani, quasi tutti con precedenti penali. Sono stati fatti decollare da Roma a bordo di un charter, scortati da personale specializzato degli uffici centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ora di apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi, nuovamente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte ed ex deputato si trova in terapia intensiva e sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Nella foto con i compiti inviata in chat agli studenti finiscono anche le sue parti intime. Bufera su un professore di una scuola superiore del Ravennate. Il docente si scusa, un tremendo incidente, dice. Lo sport e il lavoro di recupero prosegue al meglio, ma l'ultimo allenamento non ha ancora dissipato i dubbi sulla partecipazione di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai, che inizierà il 5 di ottobre. In queste ore il numero uno al mondo del tennis scioglierà la riserva. In ballo, lo ricordiamo, c'è anche la leadership nel ranking ATP. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Luce o Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

0: Che cos'è?
1: Che cos'è quella cosa che può trasportare alcune cose, alcuni oggetti? Dai, stare in un mercato oppure sommare?
2: Ciao Ste, può essere il veliero?
1: Il veliero.
2: Giovanni Rasecofredo.
1: È il veliero, ragazzi? Penso di no, penso di no.
0: L'hai sparata grossa, umano.
1: Primo tentativo.
3: Il nastro trasportatore.
1: No, secondo tentativo.
3: Il somaro. Davide da Limone Piemonte.
1: Davide, no.
4: Vabbè, essere la pesa.
1: La
4: pesa. Sono Paola, da Piacenza.
1: Cara Paola, non è corretta, mi dispiace, un abbraccione.
5: Buongiorno, buongiorno. Sono Alex Antonioli da Livigno. Può essere per caso il treno?
1: Non è il treno, amico mio.
6: È la suocera. Ciao Elisa dalla provincia di Monza.
7: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
1: Non è nemmeno la suocera, salutiamo tutte le suocere all'ascolto.
8: Ciao da Alessandro, può essere la tara?
1: Non è la tara, Alessandro. William,
9: può essere la scala?
1: No.
9: William da Bergamo.
1: Non è quella. Cinzia da Mantova, la parola è operatore. No, non è nemmeno quella. Sfinge,
0: può trasportare, stare in un mercato oppure sommare? Che cos'è?
1: 393-444-0444, aiutatemi, dobbiamo far smettere di ridere la malefica. Mi servite, serve questo.

0: Dancers, canzone di qualche tempo fa che, signore e signori, i nostri programmatori, aiutati dalla Sfinge, hanno inserito nel palinsesto di questo primo giorno di ottobre 2026. Conan Gray. Beh, allora, siamo praticamente a un bivio: o hanno dato la risposta corretta o l'hanno sparata grossa. Tra pochissimo la top 10, ma prima la Sfinge ritorna per quelli che tecnicamente devono completare il ragionamento con la R maiuscola.
1: Può trasportare, stare in un mercato oppure sommare. Che cos'è?
0: Io ho detto che può trasportare degli oggetti, stare in un mercato oppure sommare.
2: Ciao Stefano, sono Michael della provincia di Torino. È per caso il conto?
0: Non è il conto.
3: La bilancia, Daniele da Terno.
0: Non è quella, amico mio.
4: Ciao, sono Eugenio da Borno. Ho chiesto ChatGPT. Per me è il furgone. Ciao ragazzi.
0: Ho chiesto a ChatGPT quale tipo di risposta darti.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Da ChatGPT.
6: L'enigma di oggi potrebbe essere il banco.

0: Cristina da Cusone.
1: Non è il banco, non è quello, mi dispiace Cristina.
2: Barbara da Parma.
1: Dimmi Barbara.
2: Buongiorno a tutti. Allora, per l'enigma della Sfinge, può essere la cassa.
1: Non è nemmeno la cassa.
3: Può essere il banco del pesce. Perché praticamente il banco sta sempre al mercato.
4: Sempre peggio. Stefano.
1: Il banco del pesce ci mancava. Questa è una grandissima risposta.
2: Potrebbe essere la cassa?
1: No.
2: Ciao da Viviana.
1: In tantissimi avete detto la cassa, purtroppo non è la cassa.
5: È il mio pusher al Fiumela da Pavia.
6: Può trasportare, stare in un mercato oppure sommare. Che cos'è?
1: Non lo so, in questo momento Sfinge.

0: Moore con questa canzone intitolata My Body's Ready. Siete su Radio Number One. L'enigma della Sfinge continua a portare ragionamenti pazzeschi. Alcuni hanno detto l'impossibile, altri si sono avvicinati all'impossibile.
1: Può trasportare, stare in un mercato oppure sommare. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Sentiamo.
2: Ciao Radio Number One,
0: ciao.
2: Può essere la croce?
0: No, non
2: ciao,
0: è la...
2: Ciao Alessandra da Sesto.
0: Non è la croce, Ale.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: La parola di oggi per caso è banco?
0: No.
4: Ciao, è per caso il venditore?
0: No.
4: Laura da Bergamo?
0: Non è il venditore, Lau.
5: Può essere il venditore?
0: No, non è il venditore né il venditore.
6: Il nastro?
0: Nemmeno quello.
7: Ciao Stefano, Cristina dal Lago di Seo. È l'indice.
0: L'indice o il pollice?
8: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Grazie ragazzi.
9: Ciao, oh, sono Adele da Lodi. Secondo me è il carrello.
0: No.
10: Ce l'ho Stefano. Ciao.
0: Vai.
10: È il serpento che si attorciglia al collo, che te la spinge.
0: No.
10: E stringe bene finché incomincia a contare.
0: No, il serpento no ragazzi. Il serpento no.
1: Può trasportare, stare in un mercato oppure sommare. Che cos'è?
0: Che cos'è?

0: dagli Stati Uniti, gli Imagine Dragons, Whatever It Takes è il titolo di questa canzone meravigliosa che abbiamo sentito qui su Radio Number One. Battute finali per l'enigma della Sfinge Malefica, prego.
1: Può trasportare, stare in un mercato oppure sommare? Che cos'è?
0: Che cos'è? Sentiamo, sentiamo gli ultimi ragionamenti.
2: Ci sono ste, è la mano. La mano. Matteo D'Arzago Seprio. No, ciao.
0: Ciao Matte.
3: Ciao Sfinge. Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
3: Benita Lodi. È la cassa.
0: No.
4: Ciao Benedetta da Brescia.
0: Ciao Benny.
4: Potrebbe essere lo scontrino?
0: No.
5: Ciao Stefano. Potrebbe essere la mano?
0: No, no.
5: Eugenio D'Adesio.
0: Alle 14.48.
6: Per me potrebbe essere la borsa, Rossella da Brescia.
0: Signore e signori, la borsa può trasportare che cosa? Piccoli oggetti, dipende dalla dimensione della borsa. Stare in un mercato, il mercato finanziario azionario, oppure sommare la somma di denaro per lo studio, la borsa di studio. Complimenti, lei è la più veloce.
6: Per me potrebbe essere la borsa, Rossella da Brescia.
0: Applauso, applauso. Rossella consegna alla città della Leonessa il titolo di supercampionessa.
7: Ciao, sono Riccardo da Mantova, secondo me è la borsa.
0: Bravissimo. Ciao. Riccardo da Mantova.
8: Ciao, sono Ennio Serniano, non sono riuscito a sentire se è già uscito la risposta esatta per quanto riguarda se era la borsa o no e chi ha vinto. Grazie, scusatemi, ma sto attaccando al lavoro. Ciao,
0: ma
8: ciao.
0: Come scusate, ma ci mancherebbe. Grazie per aver risposto alle 14.51. Terzo.
9: È la borsa, Diana da Breno.
0: La borsa, la borsa. Complimenti.
10: Ciao a tutti, Moira da Fiorano. Può essere la bilancia?
0: No, no, no, no, no. La borsa, scrive da Cremona Chiara, complimenti anche a lei. Non in tantissimi a dare la risposta corretta.
11: Bestie, è la borsa.
0: Come bestie?
11: Come oggetto, porta e sta nel mercato. E come società fa le somme.
0: Bravissimo.
11: Bestie.
0: Grazie per le bestie.
12: Ciao, è la borsa.
0: Brava.
12: Clara di Ghedi.
0: Brava Clara.
13: Potrebbe essere la borsa. Gian da Brescia.
0: È quella, complimenti. Ecco i nostri super campioni in top 10. Più tardi il secondo tutti contro tutte.
14: Pomeriggio number one.
15: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
16: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
17: Andrea, pensavo a un tema geniale.
16: Sì.
17: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
16: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
18: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
19: La musica che cerchi è qui.

0: carina, Olivia Dean con questa canzone intitolata Baby Steps. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio. Superate a 2 minuti le 3:30, cosa devono sentire le mie orecchie?
1: Certo che partecipo tutti i giorni, ma non riesco mai a vincere. Allora stavo pensando, potresti farmi comunque un regalo, almeno una volta, per la dimostrazione d'affetto che ho per voi, sono sempre lì.
0: Che regalo?
1: Sono il Rodolfo, farmi cuccare una nuova ascoltatrice delle vostre, se non è chiedere troppo, il cuccatore latino.
0: Non lo so, lancio un appello, se ci fosse una ragazza convinta di trovare il Rodolfo ciò che cerca...

0: cazzo di Radio Number One.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: A proposito di regali, signore e signori, che regalo sto per farvi, Rodolfo, apri bene, spalanca quelle orecchie perché c'è un regalo niente male, perché Radio Number One ti regala la grande pallavolo maschile. Sabato 10 e domenica 11 ottobre al Pala Giorgio di Montichiari torna la grande pallavolo maschile di Superlega, quindi un imperdibile appuntamento di pre-season con tanti atleti delle nazionali protagoniste, gli europei che prenderanno parte giustamente a questo evento. Le squadre sono Modena, Padova, Monza e Verona, e Radio Number One è radio ufficiale del torneo, e al più veloce regalerò due biglietti per le finali di domenica 11 ottobre. Dovete mandare un messaggio adesso al 393-444-0444 con questa parola, digitate il più velocemente possibile: sincronizzare. Beh.

0: ballata e straballata anche in discoteca questa canzone di Calvin Harris, era Summer, sentita qui su Radio Number One. Momento epico, premiamo la numero uno da Ardesio, se non sbaglio in provincia di Bergamo. Angela in collegamento con noi, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Tutto a posto?
1: Sì, bene, grazie.
0: Sei un poco emozionata?
1: Appena.
0: Un pochino. Complimenti per la velocità. Hai scritto la parola sincronizzare per prima e a te vanno non uno ma due biglietti per le finali che si giocheranno al Pala Giorgio di Montichiari domenica 11 ottobre, in scena la grande pallavolo maschile di Superlega. Quindi questo imperdibile appuntamento di pre-season con Modena, Padova, Monza e Verona. Innanzitutto ti chiedo, da 1 a 10 quanta passione per la pallavolo lo hai?
1: La metà.
0: Cioè, giocavi tipo alle superiori, adesso non eserciti più?
1: Sì, alle medie, perché poi ho finito lì. Alle medie, sì.
0: Sei conclusa in terza media la grandissima carriera di una fortissima schiacciatrice. Dopo Mimì o Mila Zucchi c'era Angela D'Ardesio, dicono. Senti, tesoro, vuoi salutare qualcuno?
1: Ma saluto quelli che mi conoscono.
0: Ok, tutti quelli che ti conoscono, sì, certo. E la domanda sorge spontanea: chi porterai al Pala Giorgio di Montichiari?
1: La mia famiglia. Mio marito e poi ovvio i figli.
0: La famiglia è importante. Allora salutiamo lui, il tuo lui che si chiama?
1: Filippo.
0: E la family, il resto della family?
1: Daniel e Christian.
0: Benissimo così. Okay, io ti ringrazio. Va benissimo, salutiamo tutta la family, viva la pallavolo, un abbraccio grande, fai qualche foto e spediscila, noi siamo contenti.
1: Va bene, sarà fatto.
0: Angela, è stato un piacere, a presto.
1: Anche a voi, vi ascolto sempre.
0: Grazie mille, un abbraccione, ciao.
2: Radio Number One.

0: Yes, signore e signori, loro sono un gruppo inglese, i Jungle, e dal loro secondo album, Sunshine, è uscita questa canzone intitolata The Wave, che abbiamo ballicchiato tranquillamente in questo giovedì pomeriggio di ottobre, un primo ottobre tutto sommato positivo, soprattutto in quel di Ardesio, in provincia di Bergamo, per Angela, alla quale sono andati questi due biglietti. Poi lei porterà naturalmente il resto della family al trofeo Astori, che si giocherà sabato 10 e domenica 11 al Pala Giorgio di Montichiari. Piccolo break, tra poco tornerà invece il secondo giochino legato al Tutti contro Tutte. Vi accompagnerò personalmente negli States con una serie TV amatissima.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 178 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: I'm a Believer. Siamo nel 2001, 25 anni fa, signore e signori, grandi i nostri programmatori che come sempre hanno scelto bene. 15:47, questa era la grande canzone della nostra seconda ora insieme, e adesso siamo pronti per rigiocare con il secondo tutti contro tutte, quindi i nostri ascoltatori sono prontissimi, cellulari alla mano, vocali pronti, perché c'è una serie TV degli anni 80 da indovinare. In questo caso vi racconto un paio di informazioni, 4 le stagioni. Primo episodio nel lontano 1985, l'ultimo nel 1989. Gli episodi totali furono 96 e questa fu una serie TV che arrivò giustamente anche nel nostro bel paese qualche tempo dopo. Tempo tecnico di doppiare gli episodi. Starà a voi al 393-444-0444 nel minor tempo possibile indicarci, possibilmente con un messaggio vocale, qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione!
2: Abbiamo dei vicini da non credere. Aizzare un cane contro Babbo Natale. Sono arrabbiatissima.
3: La prossima volta fa come dice tua madre, porgi l'altra guancia.
0: Chi se la ricorda questa sigla? Un robottino!
4: She's the small wonder.
0: Torniamo tutti bambini.
4: Lovely and bright and soft.
0: Sdraiamoci sul divano.

signora chiese una mano a lei e lei la mano se la staccò. Ecco la mano. 393-444-0444. Vogliamo semplicemente sapere nel più breve tempo possibile il titolo corretto di questo testo.

0: tra noi, la nuova di Malika Ayan. Siete su Radio Number One. Abbiamo giocato con una serie TV, il primo episodio nel 1985, l'ultimo nel 1989 negli States, doppiati in italiano. In molti non hanno completato il tutto.
1: Vicky, un robot per amico, Andrea da Pompiano.
0: Non è la risposta corretta, non è quello, mi dispiace. Andiamo avanti, sentiamo altri errori.
2: Quella della robottina, non mi ricordo come si chiama.
0: Lo so, purtroppo.
3: Ciao Ste, Marco da Mantova, è la mia amica Vicky. Ciao, buona giornata.
0: Non è corretto.
4: Vicky Supergirl, Albert da Milano.
0: Non è corretto.
5: La serie TV della Sfinge è Vicky. Elena da Orzi Nuovi.
0: Elena da Orzi Nuovi. Manca qualcosina.
6: Vicky.
0: Manca qualcosina, chi sei? Non si sa chi tu sia.
7: Ciao Stefano.
0: Ciao.
7: Vicky, madonna mia, che ricordi. Un bacio da Cassa Vigolo.
0: Quanti ricordi.
8: Era per caso Vicky? Ciao Cristina da Verbania.
0: Manca qualcosa.
7: Vicky robot vestito dalla Wendy.
0: Manca qualcosa.
9: Casa della Prateria.
0: No.
9: Michele da Torino.
0: Ma come la Casa della Prateria?
10: Attenzione,
11: abbiamo dei vicini da non credere. Aizzare un cane contro Babbo Natale. Sono arrabbiatissima.
12: La prossima volta fa come dice tua madre, porgi l'altra guancia.
0: Qual è il titolo di questa serie TV americana? 393-444-0444.

0: Dai, andiamo veloci, sentiamo chi è stato il numero uno dalla Valle Cabonica. Lui,
1: Super Vicky, Lorenzo da Piancamuro.
0: Lorenzo da Piancamuro, grande Lorenz, bravo, bravo, bravo. Sentiamo la seconda, il secondo.
2: Valentino da Imperia, Vicky, Super Vicky.
0: Super Vicky, Super Vicky, bravo.
3: Ciao, sono Dario da Lodi, questo è Super Vicky.
0: Questi erano i primi tre, siamo in ritardo, tra poco le news. Su Radio Number One, c'è TN1.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Finge in diretta dall'Egitto con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque procede. Il voto finale sulla riforma voluta dal governo Meloni è previsto per l'8 ottobre. Il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma ha chiesto di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell'ex presidente della Camera Fini, della compagna Elisabetta Tugliani, del fratello Giancarlo Tugliani e del padre Sergio Tugliani, accusati di riciclaggio nell'ambito del processo sulla compravendita dell'appartamento di Monte Carlo. In Francia diventano sempre più violente le manifestazioni studentesche. Questa mattina la situazione a Marsiglia è degenerata. Per i media locali e l'autorità regionale, il preside, la vicepreside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti dentro l'istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi. I manifestanti chiedono la sostituzione degli insegnanti assenti, un aumento dei mezzi, il rinnovo delle scuole e condizioni di apprendimento decenti. Calcio meno uno alla sfida di Nations League tra la Francia di Zidane e l'Italia di Mancini in programma al Saint-Denis. Restano a Coverciano in 9, Anor, Cambiaghi, Coppola, Ghilardi, Inassio, Quadio, Mandragora, Pessina e Romano. Gli azzurri a breve lasciano l'Italia direzione Parigi alle 19.30 la conferenza delle CT con un calciatore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

verso il collegamento Italia-Egitto tra poco in spiaggia dalla Malefica, ma prima per andare dalla Sfinge saliamo a bordo del taxi Abdul Legend con la sua nuova canzone Daylight che ci accompagna verso il collegamento Italia-Egitto.

0: tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Number One, dove noi donne al volante parlavamo di CD, perché oggi, l'1 ottobre del 1982, iniziava ufficialmente una nuova era, appunto, venne inventato il CD e soprattutto il supporto per, insomma, ascoltare questo dischetto che sembrava così diverso dal vinile, in effetti lo è, dalla cassetta, una rivoluzione.
1: Sì, no, ma è stato per noi che c'eravamo una cosa rivoluzionaria, cioè pensare di abbandonare la matita per riavvolgere la cassetta o comunque dover andare avanti, indietro, aspettare dei minuti. Questa cosa che tu inserivi il CD e con un tasto skippavi e passavi avanti e indietro da un pezzo all'altro, oppure finiva il pezzo che ti piaceva di più, bastava schiacciare trick indietro, rewind, e ti ripartiva subito in automatico senza dover riavvolgere il nastro, è stata una cosa incredibile. Vi abbiamo chiesto di raccontarci, di ricordarvi il primo CD della vostra vita. Sergio, 52nd Street di Billy Joel, album del 1978, che tra l'altro è stato proprio il CD simbolo di quel giorno, di quel primo ottobre del 1982.
0: Hai capito, Sergio, com'è sul pezzo. Poi c'è anche chi ci scrive il primo CD, Antonello Venditti, 1986. Abbiamo anche un vocale.
2: Ladies, come dimenticarlo? Melancholy and the Infinite Sadness. 28.000 lire di puro godimento.
1: Evano, ma non solo commerciale, perché 28.000 lire erano, potremmo dire, gli attuali 30 euro, forse qualcosa di più, ma il valore proprio di ricordi, di affetto che abbiamo nei confronti di questi piccoli oggetti che hanno segnato appunto un momento, un passaggio, un'epoca.
0: Beh, è vero. Comunque qualcuno che compra il CD ancora c'è, fortunatamente, quindi qualche supporto ancora c'è.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeated su Radio Number One. Ben trovati sempre all'ascolto delle Donne al Volante con Agnese Chiara. Parliamo di ricordi, il nostro primo CD, visto che oggi è il compleanno. 1 ottobre del 1982 veniva messo in commercio il primo lettore CD della storia e da lì fu la rivoluzione. Continuiamo a parlarne, tra pochissimo arrivano anche gli aggiornamenti sul meteo.
1: Su Radio Number One, le Donne al Volante.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Proprio così, tempo di meteo qui su Radio Number One, lo scopriamo con Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ciao, buonasera, benvenuto.
2: Ciao Agnese, ciao Chiara, buonasera a tutti.
1: Raccontaci che cosa succede, prego, prego.
2: Sì, situazione meteo che è ancora in fine della stabilità, ecco, nelle prossime ore, nei prossimi giorni sull'Italia. C'è stata oggi qualche nuvola in più, ci sarà anche domani, soprattutto al nord-ovest, in Liguria, in Toscana e anche in Sardegna, ma ecco, non porta, diciamo, grandi conseguenze. C'è stata qualche goccia di pioggia sulle Alpi occidentali, ma poca roba, perché quella perturbazione che è legata appunto a queste nuvole, che ha portato invece maltempo anche intenso in Francia, non riesce ad avanzare verso est, è bloccata dall'alta pressione, quindi si esaurisce sul posto, diciamo così. Quindi da noi, ecco, la situazione rimarrà stabile ancora per diversi giorni con queste temperature che, insomma, è cambiato il mese, è arrivato ottobre, ma diciamo non è cambiata la stagione, perché sono ancora temperature davvero tardo estive. Durante il giorno si sale anche oltre 25 gradi, quindi insomma durante il giorno fa ancora caldo, poi chiaramente la notte al primo mattino un po' di fresco vista la stagione, ma non si scende sotto i 15, quindi siamo ancora sopra media e sarà così ancora per diversi giorni, con un weekend appunto che vedrà prevalenza di sole su tutta l'Italia e queste temperature che saranno stazionali, addirittura saliranno. Ecco, al centro Italia potremo anche toccare i 28-29 gradi, forse qualche punta di 30 gradi ancora, che insomma per ottobre sono davvero temperature esagerate.
1: Grazie a Daniele Berlusconi di Trebi Meteo per essere stato con noi con i tuoi aggiornamenti. Alla prossima, buona serata.
2: Ciao, a presto.
1: Ciao.
3: E oggi il CD festeggia 44 anni dal Giappone a tutto il mondo, portando una vera e propria rivoluzione nell'ambito del consumo e anche delle vendite della musica. Vi abbiamo chiesto al 393-444-0444 qual è stato il primo CD che avete acquistato, ma vi chiederei anche qual è stato l'ultimo CD che avete acquistato, perché ormai si sa, si fruisce della musica in una maniera diversa. La radio c'è sempre stata, ma ormai c'è lo streaming, ci sono le piattaforme, c'è YouTube, eccetera eccetera, e le macchine non hanno più il supporto. E dove lo ascolti il CD ora?
1: Guarda, adesso a me è venuto forse in mente qual è stato il primo CD che ho comprato, ma l'ultimo faccio veramente difficoltà, perché a quel punto non lo so, si erano già mixati gli MP3, che sono stati poi un'altra grandissima rivoluzione. Comunque, se vi viene in mente il primo e l'ultimo, noi ascoltiamo. C'è una nostra amica, un'ascoltatrice, il primo CD del 1986, un CD di Antonello Venditti, tra i tanti ricordi.

0: Elisa e la sua Kintsugi qui su Radio Number One. Quanti CD anche di Elisa, sia quelli a casa, quelli che ha venduto, insomma tantissimi. Proprio di CD parlavamo perché oggi 44 anni fa arrivava in commercio, insomma, il primo compact disc, e vi abbiamo chiesto qual è stato il primo CD che avete comprato, ma anche l'ultimo, perché comunque sappiamo che adesso le modalità per ascoltare la musica sono cambiate, quindi il CD non tutti possono ancora farlo perché mancano i supporti e pochi ancora vendono il vero e proprio stereo. Io dovrò comprarlo prima o poi, perché mi spiace lasciarli tutti i CD che ho, cioè sono lì a prendere polvere, mi spiace davvero.
1: Devi, io ricordo ancora proprio come se fosse oggi il momento in cui mi è stato regalato, in realtà perché ero molto giovane, il primo stereo che aveva ancora l'alloggiamento per le due cassettine, sì. E poi sulle quali poi sdoppiavi le canzoni, roba da anni 70-80, e poi sopra invece l'alloggiamento per il CD. Il primo che ho acquistato, scrive Maurizio dalla provincia di Torino, è stata una raccolta di Kate Bush, l'ultimo invece una raccolta di un'altra sua band preferita, ovvero Fleetwood Mac.
0: Non
1: che
0: male.
1: Memoria, che precisione, non male.
0: È vero.
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Sono Fabiana. Allora, il primo CD in assoluto che io ho ascoltato, che ho messo nel mio stereo,
1: sì,
2: è appena comperato, quindi sì, stereo nuovo, risale al 1993. Ed era So Far So Good di Bryan Adams, che adoro e ce l'ho ancora. Un abbraccio, ciao.
1: Sì, sono quei ricordi indelebili nella nostra memoria.

0: Roll Dice, Alex Warren su Radio Number One con le donne al volante, Agnese Chiara insieme fino alle 20. Sono le 19.38 di questo giovedì sera, inizia ad esserci profumo di fine settimana nell'aria. Allora sentiamo insieme a Claudio Chiari che cosa, quali sono gli eventi più belli, più importanti di questo weekend con Life, eventi da vivere.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One, le donne al volante.
1: Life, Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
1: Fiere.
3: Dal 2 al 4 ottobre la fiera di Cremona va in scena a Cremona Musica. 400 espositori, 200 eventi, spettacoli, concerti, artisti di fama internazionale. Informazioni su cremonamusica.com. Sabato e domenica questi nella Piazza delle Feste a Genova per gli amanti del vintage e in programma Tsunami Market, un grande evento con musica, creatività, cultura e divertimento. Sempre sabato e domenica va in scena la 13ª fiera di Stupinigi, siamo a Torino, che alla Palazzina di Caccia propone 3 giornate dedicate all'agricoltura, al cibo e alla cultura.
1: Enogastronomia.
3: Il 3 e 4 ottobre a Losine in Valle Camonica torna Char del Torcol, la rassegna dei vini di Valle Camonica con degustazione stand. Informazioni su altorcol.it. Dal 3 al 18 ottobre, tra antichi borghi, cantine storiche e sapori tipici, ad Albaredo per San Marco, Buglio e Monte, Dubino e Mello, torna Gustosando in Valtellina. Informazioni su gustosandoinvaltellina.com.
1: Cultura.
3: A San Benedetto Po, Mantova, il 3 ottobre, nel complesso monastico polironiano, è in programma Polirone Patrimonio d'Europa, l'evento organizzato per celebrare la vittoria del Grand Prix 2026 degli European Heritage Awards. Informazioni su turismosanbenedettopo.it. Questo sabato e domenica al Morel Milano, nel quartiere Garegnano, c'è Combo Festival di pedine, dadi e carte, 3.000 metri quadrati dedicati al gioco con ben 150 tavoli pronti ad accogliere giocatori di ogni livello.
1: Sagre.
3: A Villa di Tirano dal 9 all'11 ottobre torna la Sagra della Mela e dell'Uva. Informazioni su sagradellamela.it.
1: Teatro.
3: Domenica 4 ottobre alle 17.30 al Teatro Serassi di Villa Dalmè, Bergamo, è in programma Luce Sia, il nuovo spettacolare musical sulla vita di San Francesco. Parte del ricavato sarà devoluto al comitato UNICEF di Bergamo, biglietti su Viva Ticket.
1: Sport.
3: La grande pallavolo maschile di Superlega torna al Pala George di Montichiari. Il 10 e 11 ottobre, quinto trofeo Ferramenta Story con Modena, Padova, Verona e Monza. Sabato le semifinali, domenica le finali. Tutte le informazioni su trofeostory.it. Era l'ultima segnalazione per noi. Se volete riascoltare la puntata e informarvi su tutti gli eventi, ci trovate sul sito della radio e sui social. Dalla redazione di Life, eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere, eventi da vivere.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Ronan Keating con When You Say Nothing ed all, colonna sonora di una delle commedie romantiche culto con Julia Roberts e Hugh Grant, che imperversava il migliore impacciataggine finta, perché era tutta scena e sexitudine come pochi ce n'erano in quegli anni. L'abbiamo ritrovata qui su Radio Number One alle 19:46 come grande canzone. Dall'Inghilterra, da Notting Hill, ci spostiamo in California per parlare di una giostra pericolosissima.
1: Sì, sì, immaginate un parco divertimenti come quelli che ci sono anche in giro per l'Italia, per l'Europa, con delle giostre per gli più intrepidi. Questa è davvero per i più intrepidi, perché è una di quelle giostre in cui tu ti siedi sul tuo sedile e viaggi, i vagoni viaggiano fino a 130 km all'ora tra curve, capovolte, eccetera, eccetera, ma non pago. I sedili ruotano di 360 gradi mentre appunto tu viaggi a questa velocità. Come fai a non vomitare? Non ne ho idea, perché un conto è andare e essere un po' sballottati, un conto è proprio girare a 360 gradi, e lì di solito il pranzo viene su, ecco.
0: E se devi andare a digiuno dopo un cracker tutto al più per asciugare lo stomaco, i liquidi. Fatto sta che questa attrazione è stata chiusa nonostante abbia più volte passato, insomma, i test ai quali evidentemente devono essere sottoposti queste attrazioni, perché ci sono state tante persone che hanno subito delle lesioni molto gravi alla spina dorsale, compressione di vertebre. Un ragazzo è entrato in coma dopo essere salito su questa giostra, attribuibili a quanto pare proprio alla giostra stessa, nel senso che si sono sentiti male subito dopo essere scesi dall'attrazione, e quindi hanno detto ok, a questo punto la chiudiamo.
1: Esatto, dopo un po' di denunce, decine di denunce, hanno detto vabbè, forse è meglio che la chiudiamo qui, anche perché sennò danni cerebrali a tutti quanti, a tutta la popolazione della California. Non ci sentiamo insomma di prendere carico,
0: di risarcirli,
1: esatto, di pagare loro anche l'assicurazione per l'ospedale. Quindi forse meglio così. Ciò non toglie che io adesso un girettino sul Blu Tornado me lo farei, sia chiaro.
0: Sì, no, sì. Io non vado oltre l'otto volante.
1: Il brucomela!
0: Il brucomela, no, forse il Tagadà. Via, ecco, arrivo al Tagadà.
1: Che brivido! Come

0: colonne sonore, questa invece mi viene subito in mente che è stata inserita tra le tante canzoni proposte all'interno del Diavolo Veste Prada, il primo, quello con una giovanissima Anne Hathaway, film del 2005-2006. C'era anche questa In the City of Blinding Lights degli U2 nel momento in cui vanno alle sfilate di Parigi, canzone con la quale noi vi salutiamo.
1: Esatto, vi salutiamo noi Donne al Volante, ci ritroviamo domani sempre alle 17 qui su Radio Number One. Ora spazio all'Happy Hour con Luchino e Gabro, quindi buona serata, ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 20 in punto anche qui su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Le proteste studentesche in Francia, oltre 350 le scuole bloccate mentre dilagano aggressioni e violenze. Una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza, l'annuncio al termine della riunione di crisi voluta dal premier Le Cornu. Il servizio di Alessio Galea.
3: L'episodio più grave a Marsiglia: un gruppo di studenti ha vandalizzato un camion dei pompieri mentre in una scuola un preside è stato aggredito e cosparso di benzina. Le autorità locali hanno inoltre dovuto fermare il trasporto pubblico, bus, tram e metro dopo le aggressioni ai danni degli autisti. Il movimento studentesco protesta da circa una settimana contro il forte stato di degrado della scuola pubblica, i tagli e il sovraffollamento delle classi. Alla protesta hanno aderito anche una trentina di università. Oltre 350 le scuole superiori bloccate in tutto il paese, ma a preoccupare sono soprattutto le violenze, con decine di feriti tra studenti, insegnanti e forze dell'ordine, oltre 650 le persone fermate. E nelle scorse ore, al termine della riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, è stato annunciato che una serie di istituti passerà alla didattica a distanza per la propria protezione, mentre il ministro della giustizia Darmanin preannuncia una risposta ferma sul piano penale alle violenze dei movimenti studenteschi.
2: A poco più di 24 ore da Francia-Italia di Nations League, alta tensione calcio-politica. Duro scontro Malagò a Bodi, in seguito alle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro dello sport. E martedì il CONI si riunisce per valutare l'eventuale commissariamento della FIGC. Il servizio di Jenny De Gaetano.
4: Cresce la giovane Italia, l'azzurro sbiadito dal Belgio, improvviso illuminatosi d'immenso in terra turca, incrocia domani la Francia versione Dream Team. Magari, chissà, spariglierà le carte la Torre Scamacca, con Barella e Tonali frangiflutti per le scorribande della premiata ditta con Rabiot. Purtroppo però la vigilia della terza uscita di Nations League si è invelenita a causa delle dimissioni da capo delegazione di Diana Bianchedi per le critiche ricevute dal ministro per lo sport Andrea Bodi, stroncate senza mezzi termini poi da Giovanni Malagò.
5: Una scelta che ovviamente non posso che condividere. Giustamente è stata particolarmente turbata dal fatto che c'è un ministro dello sport che entra nel merito di quello che sono comportamenti all'interno della giunta. È un'entrata assolutamente sgrammaticata, fuori luogo.
4: Non voglio e non cerco nemici, ha replicato a Bodi, ma ho diritto di esprimere la mia opinione. E a proposito del caso tesseramento di Malagò, martedì prossimo la giunta CONI deciderà se commissariare o meno la Federcalcio. I quattro pareri dei saggi sono granitici, rimarca il numero uno del CONI Bonfiglio. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole.
2: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
1: Happy Hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
6: Mamma mia, che giorno è oggi!
0: The first,
6: primo giorno di ottobre, diciamo le cose come stanno, non lasciamo al caso i giorni.
7: Non ne sono sicuro, ma dove l'ha visto? Sul calendario?
6: Non lo so, adesso devo vedere, perché stamattina quando mi sono svegliato ho detto dov'è il calendario? Ma avevano rubato il calendario stanotte.
7: Ah, sono entrati in casa.
6: Mamma mia, quando rubano i calendari lei non sa più che giorno è quando si sveglia,
7: Buonasera anche a lei, signor Luchino.
6: Buonasera, benvenuti. Buonasera, signor Gabbro. Che dire?
8: Posso avere un aumento?
6: No, questa è l'ultima volta che, cioè l'ultima cosa che avrebbe dovuto dire in questa serata. Perché? Perché innanzitutto apriamo l'appuntamento che assolutamente alza il livello della radiofonia mondiale. Attenzione, qui, solo qui e da nessun'altra parte. Ovviamente salutiamo con chapeau, come si usa dire,
7: le donne
6: al volante che vi hanno accompagnato fino a poc'anzi, vero signor Gabbro?
7: Adesso tornano a casa, buona serata Chiara, buona serata Agnese.
6: Mamma mia, tornano anche a casa, io pensavo andassero a far festa stasera, giovedì.
7: Magari vengono qui da noi, dai.
6: Non lo so, magari vengono a bere qualcosa. Potreste, se stessete, venire a bere qualcosa qui, no? Le piace il francese che parlo io.
7: Le porte is aperte.
6: Non è vero. Attenzione, perché? Perché prima cosa che facciamo per alzare il livello, qui diciamola, signora.
7: Noi prendiamo il giornalo sul bancone del bar ogni sera e leggiamo il santo del giorno.
6: Oh, metti il caso che non ti ricordavi qual era il santo di oggi. Bene, sapessi che non ce lo ricordiamo neanche noi. Non è vero, se oggi è Santa Teresa. Quindi se avete un'amica che si chiama Teresa, no? O un'amica che si chiama Tereso. Tereso c'è, insomma, hai sentito Tereso.
7: Qualcuno ci sarà, dai. Auguri, cioè, comunque.
6: Ma secondo lei c'è un Tereso nella vita? Non lo so. Però non ho mai sentito. Però metti in caso che ci fate gli auguri dell'onomasico. È sempre bello ricevere degli auguri dell'onomasico, vero signor Gabro? Decisamente. Ma attenzione, per non essere troppo nervosi, no, sì. non molto, mi raccomando. Oggi è la giornata mondiale del caffè.
7: Lungo, corto, decaffeinato.
6: O paccioccone anche, dipende dalla canzone della... Sì, lasciamo stare, dai.

0: in Sardegna qua, decisamente. Sai, Fede, va bene.
1: Mamma mia.
0: Allora, buonasera, benvenuti. Attenzione, perché stasera noi ricordiamo sempre che ci potrebbe essere il gioco aperitivo, no?
1: Forse, diciamo, non si sa, è una sorpresa.
0: Non è detto. Tra le altre cose, dovremmo ricordare delle cose importanti all'interno di questo appuntamento, signor Gabro. Tra le tante, il fatto del nostro montepremi e dei nostri sponsor, che sono...
2: Se poi non li ringraziamo, magari si offendono.
0: Mia,
2: noi prendiamo la canna del gas.
0: Che stanno facendo alzare proprio il livello. Proprio, guarda, non glielo spiego neanche, ma lei non deve neanche sapere, è un segreto.

0: James, è inconfondibile la voce, diciamolo, signor Gabro, come lei quando tipo
1: faccio le imitazioni.
0: Esatto, diciamolo, lei quando fa delle imitazioni, lei
1: le faccio tutte uguali,
0: tutte uguali, una, cioè lei quando dice, è uguale, eh?
1: Artista non si diventa, signor Lucchino, si nasce.
0: Mamma, lei è nato un po' artistico, vabbè.

0: Bellissima, stay if you wanna dance, radio number one.
1: Anche if you don't wanna dance, stay con noi delle Tower, no?
0: Mamma mia, come parla lei il tedesco, non lo parla nessuno, ma tra un attimo arriva un altro spazio dedicato. Happy,
2: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su radio number one. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Mamma mia, che serata stasera. Dobbiamo salutare Gigi Detto Luigi, che ci fa compagnia ogni sera. Lui
3: sempre presente,
2: sempre presente, presentissimo.
4: Scusi, non ho capito.
2: No, che Gigi, Luigi, gli amici di Bergamo sono presentissimi all'interno del nostro spazio. Questo è un dato di fatto.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto?
2: Non lo so, adesso chiediamo al signor Gabro.
3: C'è da saldare tutto il mese di settembre?
2: C'è da saldare, si mette la maschera per saldare o fa altro in questo momento? Chiedo per un amico, eh.
5: Ciao raga, ci beviamo domani.
2: Come al solito. Ormai facciamo così.
3: Fa quello che vuole.
2: Lui fa quello che vuole, va, viene, fa quello, arriva quando vuole arrivare, va quando deve andare. Cioè, ma lei ne sa qualcosa?
4: Non lo voglio sapere.
2: Come al solito, niente, avevamo dei dubbi, no, neanche uno, fondamentalmente, anche perché lei sa un sacco di cose, vero? Diciamo le cose come stanno, no?
4: Buona sera.
2: Ma buona sera cosa?
3: International.
2: Mamma, noi abbiamo una barista che è international. Diciamo le cose. Lei è vero? Vero che lei è international?
4: Sto imparando il cinese.
2: Sì, da 32 anni probabilmente, però forse lo imparerà. Però di questo ne parleremo nella prossima puntata, perché
3: forse
2: non ne abbiamo tempo.
3: C'è il dedicato, ma dai.
2: Salutiamo Vale. Ciao Vale, buona serata. Voleva ascoltare una canzone che gli ricordava un periodo particolare dove era in vacanza lavorativa, però sottolinea, e ha trovato una persona che fondamentalmente gli ha spezzato un po' il cuore, ma poi non l'ha più rivista, e quindi fondamentalmente dice: questa è una di quelle canzoni che quando facevano il piano bar la sera c'era un pianista bravissimo che la suonava e è rimasta nel mio cuore. Me la fate ascoltare? Eccola qua.

0: milioni di persone che stanno ringraziando per questa canzone, vede, signor Gabro, cioè,
1: stupenda questa,
0: mamma mia. Broken Wings, Radio Number One. Nel frattempo c'è anche Ida che dice: dopo quella di saldare vado via, a questo punto non lo voglio più sapere, va bene. Ciao Ida, mamma mia, salutiamo invece anche Maria Grazia, la Sicilia, salutiamo.
1: Buonasera, arrivaste.
0: Mamma mia, come parla lei siciliano, non lo parla nessuno. Nel frattempo qualcuno dice, suggerisce un'enciclopedia, dopo la Treccani potremmo fare la Tregabbro.
1: No, avete capito il mio livello di cultura, sono contento.
0: Dobbiamo fare l'enciclopedia, sennò cosa siamo qui a fare, che cosa, vabbè. LP.

0: Jagger e ovviamente era Mick Jagger, il riferimento in Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, ovviamente Mick Jagger che si muove un po' strano, diciamo le cose come stanno, ha un'infrabattuta, non è proprio così preciso.
1: Scusi, non ho capito.
0: Glielo spiego la prossima. È come se lei fa i caffè e li butta fuori dalla tazzina, più o meno. Cioè, più o meno il mondo è quello lì. Va bene, c'è Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: signor Gabro, io quando... Guardi, non glielo dico neanche, guardi.
1: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, fondamentalmente, però adesso lo possiamo dire tutto quanto, vero?
2: Quando arriva l'ultimo spazio del dedicato, è un po' così, dai.
0: Possiamo dire qualsiasi cosa, tipo...
1: Può passare la musica, no, che non si riesce a parlare.
0: No, quella è l'ultima cosa che deve dire, cioè, perché è vero, signor Gabro?
2: Ma glielo dobbiamo pure spiegare.
0: Cioè, a una certa ora c'è la musica, alziamo la musica perché è giusto che sia così. Allora, siccome oggi è il primo di ottobre, sì. Guarda che noi siamo dei. Guarda, siamo dei burloni, lei, guarda. Mamma mia! Che le proprio ce le inventiamo tutte.
2: Il pesce di ottobre!
0: Il pesce di ottobre che solo noi lo facciamo, signor Gabro. E allora salutiamo colui il quale chi ha richiesto una canzone, vero?
2: Yes!
3: Mi sembrava che fosse dei Talesa. Because the night, because the night,
0: bellissimo.
3: Salutino.
0: Senta che l'ha cantata anche.

0: mia, vede signor Gabro, ogni tanto gli facevo degli scherzoni e poi ci sono i nostri amici che ridono su questa cosa. Coro Because the Night, Radio Number One, e ovviamente era una di quelle canzoni, il rifacimento di una canzone storica,
1: vero, del che panorama. Potete trovare anche tra poco con il Number One Classic.
0: Tra le altre cose, perché arriva la nostra Chiara ad accompagnarvi con il Number One Classic a partire dalle 22. Nel frattempo c'è Ligabue. Ho sentito.

0: so che ti sono tutte le parole, sì, che mondo scherzo, mondo scherzo.
1: Devo fare i miei complimenti.
0: Le sappiamo tutte. Nel frattempo salutiamo anche Ita che dice giustamente quella prima dei coro, dice, aveva anche i Depeche Mode dentro, sì, poi c'è stata una causa e poi infatti una parte della produzione è andata direttamente ai Depeche perché qualcuno aveva alzato la mano e detto ma quel pezzo è un po' mio, però vabbè, lasciamo, non stiamo a guardare tutto per favore. A chiudere Brash.

0: che fai, ti attacchi al campanello, eh?
1: Lei è un cretino.
0: Ma no, è la canzone che dice così. Vabbè, niente, che dire. Ringraziamo tutti, siete stati tantissimi anche stasera, signor Garro, diciamo.
2: Ce ne andiamo, torniamo domani, anzi domani sarò da solo dalle 20 alle 22. Lei se ne va, sì, di venerdì, così mi lascia da solo, sì.
0: Va bene, allora mi raccomando, domani sera c'è l'Happy Hour, comunque a partire dalle 20 qui c'è il signor Gabro ad accompagnarvi. Che dire, voi fate invece una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi,
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Sono le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati. Nuova puntata di Number One Classics in compagnia di Chiara Papanicolaou, lo sapete. Io sono qui, vi aspetto tutte le sere dalle 22 alle 23 per rivivere insieme la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Siamo proprio in mezzo a questa linea del tempo, ci sono i Depeche Mode con People Are the People. Iniziamo con loro.
1: Number One Classics.

Come pubblicarono questo singolo, People Are The People, successo incredibile in tutti i paesi dell'Europa, ci mise invece un pochino di più per scalare le classifiche, iniziare ad essere ascoltato ed apprezzato negli Stati Uniti d'America. Si sa che il salto dell'Oceano Atlantico talvolta non è facilissimo né da una parte né dall'altra, e quindi nell'estate poi del 1985 diventò un successo incredibile anche negli Stati Uniti d'America. I Depeche Mode con questo People Are The People dal 1984, adesso siamo nel 76, ci sono i Bee Gees con You Should Be Dancing.

Un giorno dolce, One Sweet Day, Mariah Carey insieme ai Boys to Men nel 1995, pezzo scritto a più mani dalla stessa Mariah Carey insieme al gruppo, a seguito della morte di un amico di Mariah Carey. Infatti la canzone racconta proprio come cambi la prospettiva dalla quale si guardano le cose, le persone, gli eventi, quando ad una persona viene a mancare qualcuno a cui era molto legato, a cui si voleva molto bene. L'abbiamo trovata qui in Number One Classics, dove si prosegue, adesso siamo nell'89, si prosegue ma si torna indietro di qualche anno con Respect.

0: The Whispers con And the Beat Goes On dal 1979 nel viaggio della musica, quello più bello che vi accompagna tutte le sere qui su Radio Number One, la musica degli anni 70, 80 e 90. Allora restate con me perché il viaggio continua.
1: Number One Classics.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics
3: 1976.

aggiungere se non Michael Jackson con Human Nature, pezzo del 1982, e quante canzoni ancora sarebbero arrivate. Pensiamo che qui siamo solo nell'82, cosa aveva scritto, prodotto e realizzato fino a quest'anno, che era di fatto ancora quasi all'inizio della sua carriera, nonostante abbia iniziato ad esibirsi che aveva 5 anni. Quindi no, dai, era almeno a metà con questa Human Nature. Tra l'altro, un oggetto di scena, uno dei più iconici della carriera di Michael Jackson, verrà messo all'asta, un'asta senza precedenti, insieme a tanti altri. Per Michael Jackson ci sarà la sua giacca militare, ma ci sarà anche il pianoforte di Freddie Mercury e anche la chitarra suonata da Noel Gallagher, una chitarra del 1996, quindi un evento davvero incredibile, soprattutto per chi riuscirà ad aggiudicarsi uno di questi pezzi, di questi cimeli. Number One Classics, ora Non Stop Dance, Gibson Brothers, dal 1977.

l'album 5, un cdicchio consumato, perché me lo ricordo come uno dei più belli ai quali tenevo durante la mia adolescenza, anche perché nel 1998 di anni ne avevo 16, quindi l'avevo comprato e ascoltato, riascoltato quel cd che mettevo nello stereo di casa, che poi portavo in macchina quando ero con mia mamma, con mio papà, ti prego ascoltiamo Lenny Kravitz con questa incredibile, intramontabile Fly Away. Quanti anni sono passati? Tanti, tant'è che lui era veramente giovane e adesso dimostra sempre gli stessi anni, perché come si tiene in forma Lenny Kravitz, pochissimi altri, e invece si appresta a diventare suocero, perché non si sa ancora quando, perché la data è segreta e secondo me tale rimarrà fino all'ultimo. La figlia Zoe Kravitz sposerà Harry Styles. L'abbiamo trovato qui in Number One Classics. Adesso andiamo nel 1980 con i Pretenders.

0: sono anche loro, i Pretenders con Breath in Pocket, l'abbiamo ascoltata qui in Number One Classics, pezzo del 1980. Siete con Chiara Papanicolaou, siete con la grande musica, quindi restate con me.
1: Number One Classics.

Scott Huron con questa The Bottle dal 1974. Buona serata a tutti, buon giovedì da parte di Chiara Papanicolaou, sempre molto contenta di ritrovarvi per questo viaggio meraviglioso che dura un'oretta tutte le sere qui su Radio Number One per ripercorrere la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. Adesso andiamo nell'87, troviamo i Simply Red con The Right Thing. Oh!

Qualcosa di grande l'ha fatto davvero Cesare Cremonini, chissà se nel 1999, quando con i Luna Pop pubblicava questo primo e unico album, Squarez, se lo sentiva che poi avrebbe avuto una carriera da solista incredibile che l'ha portato dopo 30 anni a continuare a scrivere e produrre tra le canzoni più belle della musica italiana contemporanea. Infatti lo stiamo ascoltando con Paparazzi. Qui l'abbiamo ritrovato per l'appunto insieme ai Luna Pop con Qualcosa di grande. Ora si prosegue, attenzione, siamo nel 1973, ci sono i Rolling Stones con Angie.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti anche per questo giovedì sera da parte di Chiara Papanicolaou. Sono sempre molto contenta di trovarvi in questo appuntamento con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90, che si chiama Number One Classics, che ascoltate su Radio Number One. Quindi vi aspetto, se volete, domani venerdì sempre alle 22. Buonanotte a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante.
6: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.